Cookie, vă cavic, andanto, da figlia, bileiva. Tonilov, malogila, alona lov. Fui lufa im.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.